maemo a bo masumi pedi pedi go tsama sone tharo ja Thobela FM. Pet Murudu, o tsama sone tharo.

Palakata, Kara Salamaya Saho, Chelichi Walchola FM. You know we would give a little, Letchachile la lagon chakan chatro, Vialogo Navanawi. Leake, Upialasa Shalechi, Kitty Eri. Chekai. Ya chaka di tse hlano ga botse le metsotso ye masome hlano taro a go ntaba thobela FM mo shate wa tsela we tabi tsho tele tsho mo go tlhoba ka bawe le gore re ka go tamisha ka go tamisha ka go tamisha ka go tamisha re ka go tamisha ke re ke iti a lopa la khoro na le wena ka bona re kopane le nane mo le la Africa ya di naledi re kopane tsho ke lona le nane go le ri tlile go gaga ba ka lona go fitlhana go yela e tlabe e le iri ya sinyane go di mo ga tlo la was to pass the papa di banda we awa kaneti baragashe di chim papa di yo rabo tse mabaka baka Orlando Pirates batupi basifuka hey pole lo go na itlo ba etele le go go tsanneti u tsha go le tsapa ka le ba ka lor di papa di gape di re tlosa bodu tu di ar khatla dilo tsewe ke ka le ba ka le re tla do fela go re bolela ka tsona e bile di tlise di tse ba bangwe le thabo ge se tlhopa se o na mile si thupile papa di na no ena itla re ipsi ne mo challenge ke mo kibelo re tla ba ba ba re ba thoba dipelo ya re go thoba dipelo go thoba pelo re go thoba pelo ge ba ka nnete tlabe e le gore hei o amegile maikutlong ka lebaka la papadi ewe tiragalo kgowa re molabogela gore ba lela ditaba ka botlalo tša iri ya botshelela a re moleteng motheletše ge nako e tlabe e le iri ya bosupa godimo ga tlhogo re bula lenaneko ke Africa ya dinaledi re mali ba mako Khaba Habib Koite Khaba Abdoulaye Diabaté Khaba Mama Diabaté Khaba Diopé di Tchédine Chifela Tcham Rotsebera continente in Afrika Waka Rechali The Golden Voice of Africa Motori Wala Laka Salif Ashua na milo ubuchile na nero Salif Keita Wafrika yadina lady Inyagi Bey

0: Sí, muy fa, no, facciamo che buono ya che si fa una sessione corre venia lei si chiama fela mangin cinci carca mei
1: via lo che na qua on squa va o si da gara gnyane
0: ai che re bunne
1: le sei le bunne
0: se che re bunne
1: che na qua buna na qua che ona buna che akri ya o re buna
0: na le tabula
1: che lo na le tabula che re re buna pe ona le tabula che re ja le tabula. Hallelujah. Ke a le ruta ba theletse. Le se mena le tso tso tso irikela ba le sume o mongwa ba theletse ile re gona re mona se se go tonya ka tsela ye wa tsiba gona ka re ema ema re le bana re nete fatse gore ya nyala mara ga se ka tla fella ka rena ka montle ka fa wa huma na re kitima ri ya ka malapeng a batho ba bangwe. Ka re le ya malape ya batho mongwe le yo di eng a re monna mara ga tile ka matla. A re gona le ko shashe ya Raymond Nyathi. Ya tingwenza. Are ya dikgope are dikgope ka moka, it is not good for a man to be alone. Le mangwalo a makgetho a dumela are monna tse mosadi a kgaogane le malapa a gabo a dule le mosadi le bana. Tinkwenza re ya kiane. Halleluya. Hai man.
2: It is

0: Ebe mafelele show home wa itswalela. Thobela.
1: Limpopo.
0: Limpopo. Limpopo. Limpopo. Limpopo. Re a leboga tle. Ah, re mo shebala matsohle. Sky team. Thobela.
2: A hele ga.
0: Re bona le kai.
2: A mo re hona.
0: Re tsoleleng yona tle.
2: Ke malosi Mohammed Town.
0: Malosi.
2: Mm.
0: Hao. Se simalo se tsama le mang.
2: Sky T,
0: Lily Jalikai.
2: Mohammed Town, Hamas Kral.
0: Oh, Kabokola Hamas Kral.
2: Yebo.
0: Kilibo Kafa Malosi.
2: Dango.
0: Dango Malosi. Ratalina Leo. Kimi Kagale Kafa Malosi.